0: diciamo così. Ti do bici dall'occhio nel comienzo e da...
1: Musica asombrosa, eh?